0: kisambaja kwera bangenze olifona balala
1: mama neda oyombela chi temele fumba si chageza lola.